Tavem bachtale romale sogo dijene, buzor tai sa stipe ande bute bershende, te delo dei.

noc ciò che ho usato lo e le diede patro la parompo nem voglio troblo o bocogne po e voglio ciò che ho